0: 你们两个那边，哎，谁呀？老乡，我们是铁道游击队的。啊，你给我带走。是，走。
1: 谁呀？我们是铁道游击队的。哎呦，快进来！你们可真行，小鬼子那么多人。你们，我们是铁道游击队呀！快，别让他瞎嚷嚷。
2: 这儿，带走。
1: 乡亲们，土八路来啦！
3: 敲了，
1: 都别出来呀！
2: 敲了，
1: 快敲锣报告皇军呐！
2: 我说你别他娘敲了！
1: 你说什么？
2: 我说别他娘敲了！我们是便衣队的，
1: 我听不见了。
0: 全体老少到大卖场集合！全体老少到大卖场集合！
4: 都带上来！
0: 快走！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！